0: Hola, mi gente.
1: Ciao, amici.
0: Trabajo y cultura latinoamericana.
1: Il mondo dell'immigrazione in Italia.

adesso un breve messaggio anche in italiano. Prepararsi a un esame di lingua non significa solo studiare, significa capire come funziona l'esame, allenarsi e avere un metodo. Se hai bisogno di orientamento per capire come formarti, come prepararti per superare un esame di livello A2 o di livello B1 di lingua italiana, puoi iscriverci a info@olagente.org.

amici europei. Questa musica per voi è una musica che non invecchia mai. È la balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna.